0: Mega Salomon.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

con Santa. Mi smo Salomo i ti si z nami. I get those goosebumps every time, yeah.